0: Boa noite, Rádio Ribatávora, são 23 horas.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.